0: 不许杀人！大家不要动，不要反抗，听他们的。大雄，
1: 长官，
0: 枪声肯定惊动了警卫师的宪兵，立刻解决他们。
2: 是，
0: 你们几个跟我来。
3: 是。
0: 说实话，我根本不关心谁是共党谍报。 更不想知道谁是验双鹰，谁属于验剑明。我只知道外边那个人救了我的命，带着我和弟兄们从共军的大炮和机枪底下逃出来，是我们的恩人。你想害死他，我就宰了你。弟兄们，
4: 我说的对吗？
5: 说的对，都已经什么年头了，谁管共军公军啊？我们只知道谁救了我们的命。
4: 就是，他奶奶的，说不定哪天咱们也投降共军了呢。
6: 听见了吗，云建明？兄弟们，是枪声，给船头放下。
7: 怎么会有枪声？
6: 肯定出事了。
7: 兄弟们，抄家伙！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快